Cari amici, ben ritrovati, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia, dal vivo nello studio di Casa Italia qui a Melbourne, in Australia. Viva Italia is produced in the studio of Casa Italia.

0: Ok, cari amici, benvenuto al programma il mio collega Massimo Valentini.
1: Ciao Massimo, come andiamo?
2: Ciao, ciao a tutti, benissimo.
1: Eccoci qua, Massimo.
2: Di nuovo.
1: Ecco, voglio dire che oggi, Massimo, il nostro ospite in diretta dall'Italia, abbiamo l'intervista con Mr. Max.
2: Mr. Max, sì.
1: Oh, mamma mia, non vedo l'ora, Massimo, perché noi, tramite una radio in Italia, noi andiamo in diretta in tutta l'Italia durante questa intervista di Mr. Max.
2: Come ci ha detto lui.
1: Magnifico.
2: Ha organizzato tutto lui, vediamo che combina.
1: Extra magnifico, ecco qua. Ciao, ciao a tutti, cari amici, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia. 2 ore di musica e interviste e informazioni. Massimo, per ascoltare, questi sono i nostri siti.
2: www.mixcloud.com/musicaitaliana/. Poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
1: Magnifico. Ok, Viva Italia presenta Rai News. Buon ascolto.
3: Litigi, tensioni, silenzi, il clima all'interno della casa famiglia di Vasto era insostenibile. È per questo che il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei 3 figli di Nathan e Catherine Trevelyan dalla struttura dove vivono da novembre insieme alla madre. I bambini saranno trasferiti in un'altra casa famiglia, ancora non si sa dove, e saranno separati dalla madre, che tornerà invece a casa. A pesare nella decisione del Tribunale diverse segnalazioni arrivate dalla struttura di Vasto, tanti negli ultimi tempi gli attriti tra Catherine e i responsabili della casa famiglia. Durissima la reazione dei legali dei Trevelyan.
4: Le stupidaggini possono farli tutti.
5: Ma che ne pensate?
4: Non è che qualcuno è esente dalle stupidaggini.
5: Catherine come ha reagito?
4: Lo vedremo.
6: Ma i bambini verranno trasferiti oggi?
4: Non lo sappiamo.
7: Uno sconvolgimento che, qualora fosse confermato, ha fatto un'escalation di gravità enorme, assurda direi.
3: L'ordinanza di allontanamento non è ancora stata eseguita. Nella casa famiglia è arrivato qualche ora fa il padre Nathan.
1: Ma come si fa, Massimo? Io non lo so, come vivono sti bambini in mezzo al bosco?
2: Guarda che comunque anche qui in Australia ci stanno le famiglie che vivono in mezzo al bosco, queste famiglie cioè, ma non è che gli tolgono i figli, cioè è impossibile, ma dico, cosa ci sono andati a fare in Italia?
1: Beh, io non lo so, ma
2: io non capisco tutte e due. Lei è una maestra, anche lui il padre è una persona, sono persone colte, non sono stupide.
1: Ma quindi le condizioni di questi bambini, noi parliamo di tempo, tanti anni
2: ma
1: fa,
2: io non lo
1: quando
2: so.
1: Una volta non ci stava niente, Massimo.
2: Ma questo è così, e
1: quelli ma perché? Chiamano, ai giorni di oggi
2: li chiamano off the grid, perché la gente vuole stare fuori da tutto quello che è, diciamo, il mondo moderno di oggi, quindi vogliono tornare un po' alle origini di come si faceva prima.
1: E il problema è che c'è sempre la legge che controlla tutto, Massimo.
2: Ma in Italia fanno schifo, quello si sa, scusate il termine, ma quello
1: perciò.
2: E
1: questa storia non è ancora finita, Massimo.
2: Speriamo che finisca presto, perché vogliono tornare qui in Australia e me lo auguro che...
1: Vediamo che succede quando ritorno qua, se ritorno qua.
2: Speriamo.
1: Vediamo. Ok. Quando la musica attacca, nessun posto è sicuro. Cari amici, come sempre, accomodatevi, Massimo, perché...
2: È sempre tutto gratis.
1: Buon ascolto.

0: Quando la musica attacca, nessun posto è sicuro. Cari amici, su Viva Italia avete ascoltato Massimo Misterus Artista, che ci ha aperto il programma per oggi, come sempre.
1: Ah, bellissimo brano questo, da Ino e Del, con il ballo del momento.
0: Magnifico. Siete in ascolto il programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica da leccarvi le orecchie dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Era.

0: Ma che Italia era?
1: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi, di un'allegra spensieratezza,

0: Su Viva Italia, cari amici, suona il mio disco.
1: Sì, i due note con ballada cia-cia-cia.
0: Magnifico, ballabile brano.
1: Magnifico, sì.
0: Ecco. Ok, Viva Italia presenta l'oroscopo della settimana. Buon ascolto.
2: Ariete, in vista oggi il lato più spigliato e intraprendente del vostro carattere. Socievolezze in rialzo. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Saturno, provando per quanto è possibile a stringere alleanze con persone fidate. Proponete strategie di collaborazione, cercate l'appoggio e il sostegno altrui, avrete le porte aperte. Gemelli, la luna vi restituisce entusiasmo. Ottime performance in palestra, successi in società, in viaggio e negli affari. Siete in grado di focalizzare i problemi e di risolverli. Cancro, una lieve inquietudine che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo. Una dose di introspezione e l'interesse per questioni trascendenti in questo momento potrebbero aiutarvi. Leone, se ultimamente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi tra feste e cene d'affari il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. La luna in Gemelli alleggerisce l'umore e sollecita la curiosità. Vergine, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa questa luna! State percorrendo comunque una strada vincente che si affaccia su un bel panorama. Non rovinate tutto con l'insicurezza. Bilancia, dai Gemelli la luna lancia segnali importanti a Marte in Acquario. Una configurazione briosa e intrigante che vi solleva due palmi da terra. Giornata fervida di idee, progetti, cambiamenti. Scorpione, pur essendo tradizionalmente diffidenti, dovreste cedere alla voglia di comunicare, di socializzare, di stare in mezzo agli altri. Coltivate la fiducia, l'ottimismo e la trasparenza. Evitate le situazioni incerte, confuse e complicate. Sagittario, è necessario rivedere le vostre opinioni, che non è detto siano in assoluto le migliori. Fare un passo indietro piuttosto che andare avanti potrebbe servirvi per prendere poi la rincorsa. Capricorno, ingentilite i vostri modi, fate in modo di essere meno bruschi per favorire i contatti con gente interessante che può anche insegnarvi qualcosa. Le attenzioni speciali del capo gratificano la vostra ambizione, ma vi attirano qualche inimicizia. Acquario, le difficoltà restano, ma oggi avete le carte in regola per affrontarle o rimuoverle, grazie ai successi in amore, nello studio o nel lavoro. Siete a vostro agio, la compagnia vi entusiasma e anche il partner vi trova irresistibili come non mai. Pesci, l'ingresso di Mercurio in Cancro in serata scaccerà i pensieri negativi e le incertezze che l'odierna luna si diverte a seminare. In società non fatevi prendere la mano dal piacere di stupire, indulgendo in atteggiamenti contrari al bon ton. E chiudiamo come sempre con una citazione, quella odierna è la seguente: il dubbio non deve essere niente più che vigilanza, altrimenti può diventare pericoloso. Lichtenberg.
3: Radio Nostalgia.
4: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
5: Buon compleanno, tanti auguri ai tuoi anni più belli.
0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta tanti auguri a te. Se volete inviare i vostri auguri ad una persona cara in occasione di compleanni, fidanzamenti, nozze, anniversari, cari amici, il numero di chiamare, Massimo?
1: Il numero è 61 0437 545 904. Ripeto, il numero 61 0437 545 904.
0: Magnifico.

0: Tuesday.
1: Oggi è Tuesday. Allora, lunedì è Monday.
0: Monday.
1: Martedì è Tuesday. Mercoledì è Wednesday. Vabbè, poi ti insegno anche i giorni in inglese.
0: Poi facciamo un corso.
1: Certo.
0: Io devo sempre finire il corso di...
1: No, secondo me lo devi anche incominciare il corso di dizione. Secondo me non lo hai neanche...

0: Sul mio account TikTok, nelle miniserie, c'è un piccolo corso di edizione fatto di 10 lezioni di 10 minuti l'una. E Gigi va lì un giorno, decide di regalarmi 18 euro e se lo compra, che poi me ne sono arrivati 14, te lo voglio dire.
1: Le tasse, vedi?
0: Beh, perché 4 se li prende TikTok, forse. Comunque, si è comprato il corso di edizione e non l'ha mai aperto.
1: Vai.
0: Perché lui è convinto che certe cose, come dire, per funzionare basti comprarle.
1: Perché cioè, non è così.
0: No, lo devi poi, lo devi fare, lo devi studiare il corso.
1: Capito, prima o poi lo farò.
0: Ma certo, ma io non ho dubbi.
1: Che fretta c'è,
0: ma
1: voglio dire.
0: Che fretta c'era, come dice la canzone. Bravo, esattamente. Allora, oggi abbiamo il radioblog, per cui ragazzi, noi, come al solito, lo prendiamo e ve lo mettiamo in mano.
1: Oh.
0: Perché ci piace fare così, al martedì, almeno un giorno alla settimana, che ce lo abbiate in mano voi, secondo me è sempre cosa buona e giusta rispetto.
1: Sì, ma che cosa? Che
0: il
1: cosa?
0: Programma, cosa vuoi, scusa, di che cosa stiamo parlando?
1: Andiamo in mano.
0: Del programma, vi mettiamo il programma in mano, potete scegliere voi gli argomenti di cui trattare inviandoci un WhatsApp al 339-666-9990, inviateci un messaggio vocale per raccontarci di che cosa volete che si parli. Potete scegliere voi gli argomenti: cultura, spettacolo, cronaca, politica, politica internazionale, fatti vostri personali che magari sono successi in questi giorni, su cui avete bisogno di avere delle informazioni, oppure volete un consiglio su come comportarvi in una qualche situazione. I nostri ascoltatori possono darvi, come dire, dirvi la loro opinione. Mi è successo questo, a mio figlio è successo questo, stavo pensando questo, che oppure se volete, come dire, parlare di cose che stanno succedendo in questi giorni. 339-666-9990, questo è il numero che dovete utilizzare. Inviateci un messaggio vocale e parliamo di quello che volete, siamo totalmente a vostra disposizione. Così come, devo dire, succede ogni martedì il programma si chiama Radioblog, che è un po', come dire, riportare il senso del social all'interno di questa trasmissione, perché è un po' quello che io faccio su TikTok, no? Rispondere anche alle vostre domande. Spesso gli input li metto io, ma molto più spesso fate voi delle domande e io vi faccio dei video di risposta. Ecco, quindi 339-666-9990, siamo prontissimi per partire per il Radioblog.
2: Radio Marte ti propone le novità musicali di oggi e i successi di domani.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Siete in ascolto il programma italiano Viva Italia Dolce Musica. La passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok Massimo.
1: Eccoci.
0: Siamo arrivati.
1: Sì.
0: Mr. Max è pronto.
1: È al telefono.
0: L'intervista con noi oggi in diretta dall'Italia.
1: Benissimo.
0: E rimane solo da dire, Massimo, buon ascolto.

0: mamma.
1: In diretta dall'Italia, dal vivo, abbiamo il nostro ospite per oggi, Mr. Max.
2: Mr. Max.
3: Sì.
1: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao, pronto, buongiorno a tutti.
1: Come andiamo?
3: A posto?
1: Ti è piaciuto il primo brano che vi abbiamo mandato in onda?
2: Tutto bene.
3: Bellissimo.
1: La prima volta che parliamo con voi?
3: Sì, addirittura.
2: Sì, beh.
1: Vogliamo sapere un po' della storia di Mr. Max.
2: Come è nata questa passione?
1: Questa passione della musica.
2: Queste musichette così.
1: Sì.
4: No, lui ti dice.
3: No, ho capito.
4: Come è nata la passione? Sì. Io sono Enzo Sirna, salutiamo gli amici della radio australiana. È un gemellaggio che stiamo facendo, l'abbiamo creato insieme all'amico Carlo e allo staff di questa bella radio in Australia. E risponde alla domanda, caro Mr. Max.
1: Ciao Enzo, allora, come andiamo?
3: No, va bene. Tornato così per caso,
1: sì.
3: Perché ero in macchina e c'era la canzone di Luca Carboni, Mare Mare.
2: Sì, sì.
3: Allora mi sono messo a cantarla, Mare Mare.
1: Sì.
3: Ma che tonna venne a fare? Tonna è una parola tipica modicana. Comunque ho scritto subito, mi sono fermato perché ero in macchina, ho scritto subito le frasi così che avevo pensato e poi l'ho registrata,
1: sì.
3: E l'ho mandata in una radio là del mio paese, radio locale. Ed è successo il fine mondo, richieste, cose, cioè una cosa bestiale.
1: Sì.
3: Insomma, da lì poi è nata l'esigenza di fare un album dove poi ho fatto Mi sfasciare un scaldabagno, Hanno ucciso l'uomo ragno e gli altri successi di quei tempi. Tutto risale a 18 anni fa, 18-19 anni fa.
4: Ma sei anziano, eh?
3: Io ci sono.
2: Non addirittura.
1: Mr. Max.
3: Dimmi.
1: Ma Enzo è con voi oggi, sì?
3: Sì, siamo qui a Radio Castello Umberto.
1: Ok, questa è una radio in Sicilia?
3: Sì, è provincia di Messina.
1: Ah, magnifico, magnifico.
2: Perfetto.
3: Ecco, voi di dove siete? Quale provincia?
1: Noi siamo abruzzesi, io e Massimo.
2: Noi siamo di Pescara. Ah, io sono di Pescara.
3: Quindi non siete siciliani, pensavo fosse siciliano.
1: No, a noi ci piace tanto il suo tipo di musica. Ogni settimana noi proviamo sempre a mettere qualche brano per ravvivare i nostri ascoltatori.
2: Fagli fare due risate, no? Fa due risatine con le tue musichette. Sono molto, molto apprezzate, guarda. Devo dire la
3: verità. Dimmi una cosa, avete l'ultimo album? Dove siete arrivati come album? Quale avete come ultimo?
1: No.
2: Noi abbiamo qualcosa così.
1: Abbiamo qualcosa un po' differente, diciamo, diverso.
2: Sì.
1: La roba nuova non ancora l'abbiamo,
2: ma
1: ne possiamo parlare di questa. Se me la vuoi mandare non c'è problema.
3: Naturalmente, se poi mi lasciate l'indirizzo vi mando...
1: Sì,
3: Carlo?
1: Sì, Enzo, parlami d'amore, Mario.
4: Carlo, scusami,
1: sì.
4: il tuo amico conduttore, come si chiama?
1: Massimo.
4: Ah, Massimo. Anche lui Massimo?
1: Sì.
2: Io Massimo, sì.
4: Massimo, buongiorno, io sono Enzo.
2: Ciao Enzo, piacere di conoscerti.
4: Il piacere è tutto nostro e soprattutto questo gemellaggio che mi sono inventato io, perché Carlo mi ha detto che voleva fare questa intervista. Ho detto,
1: sì.
4: Perché non la facciamo direttamente
1: tramite
4: la nostra radio?
2: Ma
4: e così
2: è un'ottima
4: abbiamo
2: idea.
4: Fatto questo gemellaggio e soprattutto io abbraccio tutte le persone in Australia, naturalmente, magari non so, tutti i miei parenti, i miei amici che ascoltano normalmente anche Radio Castello Umberto in Australia. Intanto vai con l'intervista con Mr. Max.
1: Enzo, prima che vai via?
4: Sì, no, io sono qua con te,
1: sì.
4: Non ti preoccupare, sono alla regia io.
1: Ok, io ritorno fra poco, vogliamo ascoltare un altro brano di Mr. Max.
4: Sì.
1: Quando ritorno vogliamo sapere un po' della sua radio, ok?
4: Come no, ok.
1: Rimanete in linea, ritorniamo fra poco.
4: Grazie Massimo.

0: Oggi Gremici, il nostro ospite dal vivo al telefono, diretto dall'Italia. Massimo,
1: direttamente,
0: abbiamo Mr. Max.
1: Ecco, Mr. Max, sono, eccoci di nuovo.
2: E come state, ragazzi?
1: E noi stiamo come prima, no, bene.
0: Noi stiamo bene. Enzo, vogliamo sapere un po' della sua radio.
2: Allora, la nostra bella radio nasce nel 1977, 33 anni fa, caro Mario e caro Carlo.
0: Complimenti.
2: Massimo.
0: Sì.
2: Sbagliato.
1: Ecco, che c'è il problema.
2: Una radio a 360 gradi, noi mettiamo musica per tutti i gusti.
0: Sì.
2: E soprattutto ti confido una cosa, noi con la nostra bella radio, da 33 anni, da quando è nata la radio, ci occupiamo dei problemi sociali, ovviamente dei ragazzi diversamente abili.
0: Sì.
2: Abbiamo creato il treno dell'amicizia, che consiste, ovviamente facciamo delle belle giornate per loro con animazione,
0: sì.
2: Il pranzetto, stiamo insieme, li passiamo in diretta perché loro si conoscono fra di loro, e facciamo queste cose.
0: Sì.
2: Siamo accanto alle famiglie, alle persone che hanno bisogno di un po' di musica, ma soprattutto di una voce amica per sentirsi protagonisti di una giornata che magari è un po' triste. Invece la nostra musica non ha effetti collaterali, ragazzi.
0: Voglio dire, la comunità è molto importante, Enzo.
2: Sì, la comunità, noi siamo accanto alla gente, siamo una radio familiare, quella che,
0: sì,
2: che serve, l'ho lasciata per quando è nata la radio nel 1977, proprio accanto alla gente, perché il successo viene sempre da chi ci ascolta.
0: Magnifico, magnifico.
1: Vi meritate una medaglia, veramente.
0: Sì, sì, sì.
2: Grazie.
0: Sì. Ok, Enzo, mi passa sì. Mr. Max di nuovo.
1: Passaci il signor Max qua.
2: Facciamo come
0: sì.
2: Salvaggio.
0: Perché no?
1: Come no?
0: Così mi piace all'improvviso.
1: La spontaneità.
0: Mr. Max.
3: Dimmi.
0: Dunque, voglio sapere di tutti i tuoi brani,
3: sì,
0: quale sarebbe il brano più famoso?
3: Il più famoso mio è La Bomba, La Mucca Pazza.
1: Ah, beh, sì, me lo sono immaginato, sai.
3: Ecco, perfetto.
1: Eppure
3: l'altro che è contenuto nello stesso album, che è Buongiorno, Buongiorno. Io sono Mr. Max, e se
1: sì,
3: non ci credete,
1: sì,
3: non me ne frega un cazzo.
1: Mandateci pure il fax.
3: Ecco, perfetto.
2: Bella sta battuta,
0: sì.
2: Mandateci pure il fax.
0: Mr. Max.
3: Sì, dimmi.
0: Un brano che porta il titolo Carmela, la conosci?
3: Certo.
0: Ah sì?
3: È la Carmela, figlia di Don Pasquale.

0: dal vivo, cari amici, dall'Italia. Massimo, dalla Sicilia.
1: Sicilia.
0: Abbiamo il nostro ospite per oggi, Mr. Max.
2: Grazie, grazie.
1: Ti è piaciuta la Carmela?
0: Mr. Max, io voglio fare una domanda. Questi ritmi di questi brani, una cosa, come si dice, Massimo? Proprio una meraviglia, una meraviglia.
1: Sì, sono brani già...
2: Mi fa piacere, sono brani... belle anche per ballare.
0: Beh, quello,
1: sì, sono,
2: Io amo questi ritmi comunque.
0: Sì. Sei stato mai all'estero?
2: Sì, sono stato in Germania, in Belgio, in Svizzera. Mi manca l'Australia.
0: Ah, sì.
1: Ah, ti manca l'Australia.
0: Beh, vediamo, sì, vediamo se possiamo raccogliere tutti i giovani qui in Australia.
3: Dobbiamo fare queste giornate in Australia, ovviamente sponsorizzati dalla vostra bella radio, e sicuramente io e Massimo verremmo in Australia e facciamo divertire e cantare tutti quanti, guarda, sia siciliani che italiani.
0: E il nostro, sarebbe il nostro,
1: sarebbe davvero
0: il
1: bello,
0: nostro onore,
1: sì.
0: Di avere,
1: sì,
0: Mr. Max qui a Melbourne.
3: L'onore è tutto nostro, Massimo e Carlo.
0: Sì.
4: Ma perché non sottolineare i ritmi di queste canzoni? Io sono Salvatore Mangione, direttore di Radio Castello Umberto. E allora,
1: benissimo.
4: Da dove vengono questi ritmi? Sono ritmi tipicamente brasiliani.
0: Sì,
4: sì,
0: noi,
4: sì, abbiamo, sì, una cultura che ancora si rifà al periodo spagnolo, alla dominazione spagnola, nelle feste, nelle canzoni, nelle tradizioni, nel folklore. La Sicilia è tutta spagnola.
0: Ma la Sicilia è bella.
1: La Sicilia è bella.
4: La storia della musica, chiamate Mr. Max, e lui è il classico
1: ci
4: rappresentante,
1: pensa lui.
4: Però lui è della Sicilia occidentale e noi siamo di quello orientale, quindi Enzo Sirna e Mr. Max.
0: Ecco qua. Beh, perché no?
3: Vi ho presentato, ragazzi, il mio direttore, che è direttore della radio da 33 anni, da quando è nata la radio.
0: Oh, complimenti, complimenti, Enzo.
1: Complimenti.
0: Allora, oggi ci abbiamo tutti riuniti oggi.
3: Sì,
1: è una riunione di massa proprio.
3: In occasione di questa intervista con Mr. Max. Allora, andate avanti con l'intervista con Massimo.
0: Ok, Mr. Max.
2: Sì, sono sempre qui.
0: Mi dicono che la lira non c'è in Italia, è vero?
2: Ormai c'è l'euro.
1: È tutta una storia.
2: Questa è la cosa grave.
0: Massimo, italiani dicono sempre è stato un grande sbaglio.
2: Sì, ne sono convinto pure io.
0: Ah, sì?
2: Ma ormai ci siamo, non si può fare niente.
3: Massimo? Massimo?
0: Sì.
3: Massimo e Carlo, naturalmente io sono convinto di una cosa invece, che l'Europa, naturalmente questa unione, secondo me ci voleva anche l'euro, però naturalmente sono stati fatti i giochi sbagliati che hanno squilibrato naturalmente il sistema che noi avevamo con la lira.
1: Esatto,
3: naturalmente, secondo me l'unione europea è stata creata con intelligenza, però naturalmente la divisione poi dei soldi è stata fatta, come suol dire, un po' come suol dire, fuori regola.
4: Posso dire una curiosità giornalistica?
0: Sì.
4: Allora, tutte le persone superiori ai 30 anni ragioniamo ancora in lire, i giovani invece ragionano in euro.
0: Sì.
4: C'è uno squilibrio anche nel commercio spicciolo che è tremendo, però noi non potevamo fare a meno, perché l'euro ci ha salvato da tante situazioni che non stiamo qui a dire. In questo momento l'Italia è a pieno titolo una delle principali fornitrici all'interno del Parlamento europeo, all'interno dell'Europa Unita.
0: Sì.
1: Esatto.
4: E quindi anche i nostri scambi con l'estero diventano sempre più impegnativi e sempre più
1: certamente
4: utili.
0: Beh,
1: certo,
0: ok,
1: certo.
3: Continuate con l'intervista, Massimo e Carlo.
0: Ok, Mr. Max, la vogliamo ascoltare? La lira non c'è.
1: La lira non c'è.
0: Ok.
2: La lira non c'è. Infatti, immaginavo che era questo il brano.
1: Perciò, hai visto? Tutto preciso.
2: Kylie Minogue.
0: Sì, rimane in linea.
1: Kylie Minogue, sì.

0: Dal vivo telefono, cari amici, oggi il nostro ospite, sì, ripeto, dal vivo, dalla Sicilia, abbiamo Mr. Max.
1: Sono qui dal vivo, benissimo.
2: Siamo in diretta.
0: Mr. Max, Massimo...
2: Questa è una bellissima canzone di Kylie Minogue, sì? La grandissima artista australiana qui che praticamente...
1: Ah, sì, infatti, lei è australiana. Però
0: sì,
1: la canzone originale l'ho scritta io.
0: Ah, sì?
1: Poi lei la... in inglese.
2: Ci credo.
1: Bugiardo, Mr. Max, non dire queste fesserie, dai,
2: è che poi se ne accorge la Kylie, dai.
1: Ho pure il numero di telefono.
2: Mizzica, veramente.
1: Sì, hai il numero solamente della sua targa di macchina.
2: No, solo la targa. Ma come funzionano?
1: Ma Carlo, non credete a tutte le frottole che dice Mr. Max, perché nelle sue canzoni ci sono anche tante belle frottole, no?
2: per questo piace a noi, piace ai nostri ascoltatori che ce lo richiedono anche così a balanga, Mr. Max, perché fa ridere, fa sorridere. Ecco perché.
1: Mi piace. Quindi ci dobbiamo vedere di presenza per forza, ragazzi.
2: Assolutamente, perché
0: questa è la prima cosa che noi ci preoccupiamo. Domani, sì, questa è la prima cosa che noi cominciamo a preoccuparci,
2: poterci vedere di persona.
1: Carlo me l'ha detto, me l'ha promesso che farà un'indagine per vedere un po' se ci sono i presupposti per portare Mr. Max in Australia,
0: sì,
1: soprattutto per far divertire la gente proprio alla grande.
2: Esatto. Comunque tenete presente che per venire qua giù vi costeranno circa 21-22 ore di aereo, quindi se ci avete paura di volare...
1: No, Carlo, tu non sai che noi abbiamo l'aereo privato.
0: Io penso di sì.
2: Allora.
1: Cosa facciamo noi, Carlo e Massimo?
2: Benissimo, allora.
1: Come ci sono 22 ore di volo, no?
2: Sì.
1: Noi ci facciamo solamente una flebo, ci addormentiamo e ci svegliamo quando arriviamo in Australia.
0: Sì.
1: No, vabbè, magari ci portiamo le focacce, impanate, insomma.
2: Sì,
1: facciamo come i catanesi che partono normalmente con un pezzo di pasta a forno.
0: Le uova sode.
2: No, quelle puzzano.
3: Però quattro provole non è che dispiacciono.
1: Continuiamo con l'intervista con Mr. Max direttamente dall'Australia. Vai, Massimo e Carlo.
0: Ok, Massimo, un'altra domanda.
2: Io stavo proprio chiedendo com'è che funzionano queste basi musicali prese magari da questi grandi artisti come Kylie Minogue, tutte queste persone così?
1: Io in pratica prendo la base su MIDI file, si chiama.
2: Ah, ho capito, sì. La dovete comprare, dovete pagarla.
1: Cambio tutti i suoni perché non suonano bene così come si trovano, e metto degli arrangiamenti miei perché ogni tanto non mi piace come sono fatte, e poi registro la voce, cioè con i cori e tutto.
2: Certo, naturalmente, sì, fai la composizione.
1: Ho un mio studio, quindi faccio tutto io.
2: Ti costa assai, ti costa? Cos'è? Devi pagarle, no?
1: No, faccio tutto io, ho il mio studio di registrazione, quindi faccio tutto io.
4: Fa tutto in casa.
0: Complimenti
2: davvero.
0: Mamma mia.
1: La registrazione, al missaggio, è tutto
2: magnifico
1: da Mr. Max.
2: Tutta la casareccia.
4: Del grande
2: magnifico
4: campione Mr. Max.
0: Che bellissima roba di musica.
1: Sì. Bellissima roba.
2: Ma Mr. Max si chiama come me, però,
1: Sì. Il nome è bellissimo.
0: Adesso possiamo dire il suo vero nome, sì?
2: Beh.
1: Ma io mi chiamo Massimo.
2: Hai visto? Anche io mi chiamo Massimo, siamo i massimi proprio,
1: Oggi è il massimo del massimo
2: sì, praticamente.
4: Non poteva andare meglio, Massimo.
2: Ma vedi, in Australia qui a me mi chiamano Max, vedi?
1: Max, sì.
2: Max, pure, vedi?
1: Ho fatto di Mr. Max, mi chiamano Max.
2: Ecco perché.
4: Massimo? Massimo e Carlo?
0: Sì.
4: Però dobbiamo fare una precisazione, no?
0: Sì.
4: Io sono Enzo Sirna, quello della Sicilia, non Enzo Sirna, quello dell'Australia, quello è mio cugino.
0: Va bene.
2: Ah, tu c'hai un cugino qui in Australia?
4: No? Lo conosci mio cugino Enzo Sirna dell'Australia?
0: No, di che paese?
4: Lui abita a Perth.
0: È all'altra parte del lato dell'Australia.
4: Perfetto, non c'entra niente, però dico io, quello è un altro personaggio che lui, anche lui fa radio, ho saputo io.
0: Tre ore e mezza da Melbourne per andare a Perth.
2: Quello sta nel Western Australia.
0: Sì.
4: Ecco. Si può fare questi, dove ci sono 2 ore, 3 ore di aereo, potete organizzare una tournée, noi stiamo lì anche un mese.
0: Va bene, va bene.
2: Mamma mia, venite d'estate, sì. Però, vabbè, a parte il fatto che lì fa sempre, diciamo...
0: Rimaniamo in contatto.
4: Noi dobbiamo venire quando conviene a voi, naturalmente quando c'è la possibilità che noi possiamo realizzare questi spettacoli nella gioia e nel convincimento di far divertire i nostri connazionali.
0: Benissimo, Enzo, benissimo.
2: Buonissima idea, bellissima idea questa.
0: Noi, come sempre, proviamo a fare tutto.
2: Cerchiamo di fare proprio del nostro meglio per poter vedere...
0: Averlo qui.
4: Avrete la nostra collaborazione, ragazzi.
2: Certo, sì, certo, certo, sì, ne siamo sì. grati.
1: E ditemi una cosa, ragazzi, sì. ma il tempo... L'estate, da quando è? In quale periodo è estate da voi?
0: Quale estate da Massimo da dicembre fino a febbraio?
2: Comincia bel tempo a forse Natale, verso...
4: Ragazzi, dicembre, febbraio si può fare veramente, perché noi normalmente invece di farci il carnevale qui, veniamo lì e facciamo ecco. l'estate in musica.
2: E ve ne andate al mare, sì.
1: Mi porto il costume?
0: Sì, perché no?
2: Come no? Scherzi, meno che vuoi andare senza, c'è problema.
1: Ci sono sicuramente belle ragazze.
0: Sì, sì.
4: Allora, naturalmente, per gli ospiti e per gli artisti non ci sono ragazzi. Ci sono doppio flash.
0: Enzo.
1: Doppio flash.
4: Massimo e Carlo, spiegate a Massimo cosa sono i doppio flash, naturalmente per gli artisti.
1: Cos'è il doppio flash?
2: Spiegalo tu, dai.
4: Non ho capito loro.
2: Tanto lo spiega Carlo.
1: Ragazzi.
0: Enzo.
4: Dimmi, Carlo.
0: Che volevo dire? Te volevo domandare un messaggio. Viva sì? Italia.
4: Un messaggio?
0: Sì.
2: Sì, fate un messaggio tutti insieme.
0: Sì.
4: Il mio messaggio che io voglio dare ai vostri radioascoltatori è uno soltanto.
0: Sì.
4: Che la musica non ha effetti collaterali.
0: Sì.
4: La musica riesce a unire, la musica riesce a far star bene e soprattutto a risollevare il morale, riesce a dare energia.
0: Sì.
4: La musica è energia. Perciò dal sottoscritto Enzo Sirna, dallo staff di Radio Libera Castellumberto, consigliamo ai vostri radioascoltatori di ascoltare sempre la musica della vostra bella radio, ma soprattutto di italiani conduttori come voi, con la simpatia e la gioia sempre di trasmettere emozioni.
0: Ok, un'altra domanda a Mr. Max.
1: Sì.
0: Ma la fidanzata ce l'hai o no?
1: Veramente sono sposato.
0: Sei sposato?
1: Sposato. Con tre figli pure.
0: Ah, beh, magnifico. Io non lo sapevo. Ecco perciò ho domandato.
4: Se tu lo vedi nella foto, non sembra che è padre lui, capisci?
0: Enzo, Enzo, voglio...
4: lui ogni tanto è Spirito Santo.
0: Enzo, voglio dire, se lui viene in Australia, peccato sì. che è sposato.
4: Come?
0: Se lui viene in Australia, è peccato allora, che è sposato.
4: Allora facciamo una cosa, Carlo e Massimo.
1: Ecco, vediamo.
4: Io prima, se noi veniamo in Australia, io lo porto di nuovo dal dottore e gli faccio sì. il vaccino.
2: Sì. Facciamo, lo fai vaccinare?
4: Scusami, sì, ragazzi, sì. gli faccio l'antititanica, no? No? Così lui non prende qualche infezione di testa.
2: Oh, mamma mia.
4: Perché, scusami, ti è piaciuta questa battuta?
0: Sì, come no?
2: Sì, è perfetta proprio.
1: Carlo, occhio sì. che non vede, cuore che non duole.
2: Esatto, così dico pure io. Occhio che non vede, cuore che non duole.
0: No, ecco qua.
1: Quando veniamo, poi vediamo, da quando siamo sul posto.
0: Ecco. Sì, vediamo, sì. Ragazzi, io vi ringrazio da fondo cuore per
2: io,
0: questa
2: davvero.
0: Bellissima intervista oggi in diretta dalla Sicilia con Mr. Max, il nome, vero nome, Massimo.
2: Massimo.
1: Grazie.
0: E noi proviamo il meglio possibile.
2: Facciamo del nostro meglio, cercheremo sì. di fare proprio sì. quello che si può.
1: I salti mortali.
0: A farti arrivare qui in Australia.
2: Proviamo a fare anche i salti mortali, senza salti la rete mortali. Di sotto però.
4: Allora, Carlo e Massimo, io vorrei dirvi
0: sì.
4: che
0: sì,
4: quando
0: dici.
4: Noi intanto ci sentiamo sì. tramite normalmente la posta elettronica, però
0: sì.
4: dico io adesso cercherò di organizzare altre interviste con altri artisti, naturalmente se voi volete, direttamente da Radio Castellumberto.
0: Sì, magnifico.
2: Come no,
0: magnifico.
2: Sì,
0: Enzo, ti ringrazio.
2: Facciamo di tutto,
4: farò
2: non
4: con
2: c'è
4: tutto
2: problema.
4: Il cuore e spero che questa collaborazione possa
0: sì.
4: dare dei frutti importanti, perché questi momenti servono
0: sì.
4: anche a scambiare le culture delle varie radio e soprattutto stamattina penso che noi abbiamo fatto un regalo ai nostri amici radioascoltatori avendo voi in diretta e
0: magnifico.
4: Sicuramente anche voi avendo noi in diretta nella vostra bella
2: radio. Naturalmente,
4: sì.
2: naturalmente sì.
0: Enzo, l'ultima domanda a Mr. Max.
1: Sì. Vai.
0: Massimo ti chiama adesso
2: Massimo,
0: perché adesso
2: sì,
0: sappiamo il nome.
2: Sappiamo il nome.
0: Massimo, hai detto che c'hai tre bambini.
1: Sì.
0: Ma la comara e il compare ce l'hai, no?
1: Certo, naturalmente.
0: Allora, per chiudere questa intervista per oggi, prima di tutto vi ringrazio. come ho detto prima.
2: Grazie, ragazzi.
0: Vogliamo uscire questa intervista con l'uccellino della Gommare.
2: Ah, hai visto?
4: E noi lo mettiamo da questa parte della radio. Guarda, sì. Voi lì e noi qua, così facciamo due uccellini che volano mente verso la vostra area.
1: La mia comare non, con gli uccelli non lo so se è come quella della canzone, però
2: comunque vabbè.
1: È pratica.
0: Ragazzi, alla sì. prossima.
4: Un abbraccio di vero cuore, Carlo e Massimo, anche dal mio direttore Salvatore Mangione.
0: Ciao Salvatore.
2: Ciao Salvatore.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Speriamo
2: a tutti.
1: Di vederci presto di presente.
0: Ciao Massimo,
2: come
0: ciao
2: no,
0: Enzo.
2: No.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
4: Bene.
0: Ok.
4: A
0: ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.
4: Abbiamo terminato questa bella intervista, dico io. No, siamo in diretta.

0: Massimo, ma che magnifica intervista oggi con Mr. Max.
1: È stata davvero grande.
0: Incredibile, Massimo, che magnifico personaggio.
1: Mi è piaciuta, è uscita bene, sì. È stata fantastica.
0: E siamo andati in tutta l'Italia,
1: tutta
0: Massimo.
1: Tutta l'Italia, sì, ce l'aveva detto.
0: Con questa intervista.
1: Ce l'aveva detto.
0: In gamba numero uno, Mr. Max.
1: È stata precisa proprio.
0: Ok. Viva Italia presenta Pelo e Contropelo, scherzo telefonico inedito con Pippo Pelo. Buon ascolto.
2: Pronto?
3: Senta, io ho un terno secco, un ambo grosso e una quaterna a dieta.
2: Accidenti, allora.
3: Che vuole, il terno secco?
2: Una quaterna sarebbe meglio.
3: La quaterna a dieta vuole?
2: Certo.
3: Un attimo, gliela passo.
4: Pronto, buongiorno. Sono la quaterna a dieta.
2: La quaterna a dieta.
4: Sono un gippetto di pollo, bresaola, proteine principalmente.
3: Vuole chiedere qualcosa?
2: No.
3: Alla quaterna. La vuole la quaterna o no?
2: Vabbè, no, meglio niente, va.
4: Posso mangiare la pizza sabato?
2: Meglio niente.
3: Lei l'ha mai fatta una quaterna?
2: Meglio niente, no, mai.
3: Non ha mai fatto una quaterna?
2: Per carità, mai. Manco gioco, quindi.
3: Vuole farsi una quaterna?
2: No.
3: Eccola qua.
2: Sì.
4: Sono disponibilissima.
2: Sì, lo credo.
3: Non le interessa?
2: Non mi interessa.
3: È una bella quaterna.
2: No, preferisco farne meno.
4: Sono messa anche a dieta adesso.
2: No,
4: sì.
2: niente.
4: Molto carina.
3: Scusi, si fa una bella quaterna.
2: Ma la quaterna non mi interessa.
3: Ma si fa un bel patrimonio.
2: Non è dei miei gusti la quaterna.
3: Ha detto che non ti vuole.
2: No, è visto, infatti.
3: È
2: infatti. Buongiorno.
3: Senta, che faccio? Metto una X?
2: Metto una X?
3: Sì, sto facendo le scommesse.
2: Ma quale scommesse? Mi scusi.
3: Sto facendo le scommesse. Mi dice che cosa metto? Una X?
2: Ma chi è lei? Mi scusi.
3: Sono Falcon.
2: Falcon?
3: Sì, devo fare una scommessa. Posso fare una scommessa? Che faccio? Metto una X?
2: Questa scommessa cosa intende lei? Con chi?
3: Devo fare una scommessa di calcistica. Metto 1, 2 o X?
2: Metto la triple, così la prende sicuramente.
5: Pronto bar?
3: Senta, buongiorno. Siccome lei è stata implicata, sono rappresentante della FIFA, è stata implicata con il suo locale in una storia del calcio scommesse in una partita internazionale, Udinese Shakhtar Donetsk. Lei sa niente?
5: No.
3: Io qui ho il rappresentante della FIFA, solo che è straniero, glielo posso passare un attimo?
5: Non lo so.
3: Lui dovrebbe spiegarle un attimo delle cose, è proprio il rappresentante della FIFA.
5: Sì.
3: Ah! Il rappresentante della FIFA.
6: Ho paura.
3: L'è chiaro?
5: Ma sono scemi.
7: Pronto?
3: Senta, io ho un gratta e vinci.
7: Sì.
3: Mi puoi aiutare un attimo a grattare, per favore?
7: Simpatico. Simpatico.
3: Ho capito, simpatico. Mi puoi aiutare a grattare, per favore?
7: Sì.
3: Sì, gratti un attimo.
7: Sì, gratto.
3: Grazie.
7: Quanto abbiamo vinto?
3: Gratti un attimo.
7: Sì, grattato.
3: Un po' più giù?
7: Sì, sono all'altezza dei coglioni adesso.
8: No. Radio Kiss Kiss. Tieni accesa l'immaginazione.
0: Incredibile, Massimo.
1: Te pareva che non finiva in bellezza. Oh, Dio.
0: Viva Italia presenta Voci in Piazza.
1: Oh, Marco Dazzi, sono buono come il pane.
0: Eh sì, perché no? Buon ascolto.

0: Ciao Orlando.
1: Ciao Dino.
2: Era buona.
3: Che vuoi, un caffè? Un
1: ma no, basta così caffè. Dammi un grodino.
3: Oh. Che ti grodino?
1: Ma sai che mi è successo prima? Mentre venivo qui, ho visto un vecchietto che aveva 85 anni, su una panchina, piagnia disperato. Mi gli sono avvicinato. Io ho detto, che ti hai fatto? Perché vecchi c'è aglie del voo. Ma che ti hai fatto? Ha detto, sì, tu lasciami ci. Ha detto, io sto con una donna. Ha detto, di 35 anni, sei 50 anni più giovane di me. E mi hai fatto, ma è una donna. Ha detto, pensa, mi fa fare l'amore la mattina, un pomeriggio, la sera, mi fa la magna, mi fa i massaggi, mi fa... Fa, ma allora perché gli ho fatto piangere? Perché sto così triste? Non mi ricordo più lo stato di casa, ma...

0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta canzoni nel tempo, Massimo.
1: Sì.
0: E oggi ascoltiamo
1: Franco Bagutti, Canto al mondo.
0: Magnifico, buon ascolto.

0: Viva Italia presenta 3 per te, le canzoni della tua vita, con Stefano Pozzovivo. Buon ascolto.
1: Nome.
2: Patrizio.
1: Città.
2: Riccio, in provincia di Roma.
3: E mo ve volevo fare invito, ho detto proprio in dialetto. Venite a Riccia, assaggiate la porchetta, assaggiate i dolci, vedete un barco di Palazzo Chigi, che in italiano si dice parco, ma ricciarolo si dice un barco.
1: Età.
2: 64.
1: Cosa fai nella vita?
2: Pensionato.
4: Questo è il valzer dei pensionati che hanno lavorato tanto.
1: Segno zodiacale.
2: Leone.
1: Mare o montagna?
2: Mare, mare.
1: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: A parte passare un po' di tempo sui social, quando sono a casa, e poi faccio di casa, vivo da solo e ascolto la musica.
5: Perché nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, perché nella casa faccio la mia cosa.
1: Non sopporti le persone che?
2: E dicono le bugie e ci fanno belli.
1: Quale superpotere vorresti avere?
2: E essere come la voce, invisibile.
1: Il film più bello? Il tuo vizio peggiore?
2: Che parlo con chi mentre parlano gli altri e mi gridano sempre.
6: Questa abitudine maldestra di interrompere uno che sta parlando e sta cercando di esprimere un concetto mi sembra veramente disdicevole. Vabbè.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Qualche giorno fa era il compleanno mio, ho ricevuto dalla mia cara amica una scopoletta e i pretelli e un largo.
7: Ehi tu! Elegantone.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mara, Marinella e vabbè ci metto a mi figlio tutte e due, Martina e Romina.
1: Le tre canzoni della tua vita.
2: Vasco Rossi, Liberi Liberi. Renato Zero, Nei Giardini che nessuno c'ha.
8: 1FM, a member of our community for over 30 years.
9: Termites are on the move. Sadly, their most favorite food is our houses. It doesn't take long for termites to destroy a home, and termite damage is not covered under your home insurance. You should have a termite inspection every year. That's right, every year. Can you remember when you had your house inspected last? We are fully licensed termite technicians. We do termite inspections. We even do termite protection systems. Jason's Pest Control would like to help keep termites out of your house. 0403 688 666.
10: 1FM sponsor.
11: As we age, maintaining good health and living a pain-free life can become more and more difficult. Are you somebody who suffers from neck or shoulder pain? Are you experiencing regular headaches or migraines? The Natural Approach Healing Centre in Kyabram has been treating people with these conditions for more than 30 years. Don't put up with pain any longer. Let's work together to get you living pain-free. Book an appointment at the Natural Approach Healing Centre in Kyabram today. Most people will only need one or two sessions. Call Sharon today on 0416 494 476. That number again, 0416 494 476. You'll also find us at www.naturalapproach.com.au.
12: Station sponsor.
13: 1FM 98.5, live and local.

0: Siete in ascolto al programma italiano Viva Italia, dolce musica. La passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve orecchie dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta canzoni e serenate. Massimo, questo è il punto dove ci rilasciamo un po'.
1: Un pochettino, sì.
0: E ascoltiamo questa puntata dedicata a tutti gli innamorati.
1: Gli innamorati, Massimo, sì.
0: Oggi ascoltiamo...
1: Estate perduta.
0: Che peccato.
1: Beh,
0: buon ascolto.

0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta i Corrieri di Kiss Kiss con Paolo e Ciro. Oggi ascoltiamo Massimo.
1: Oggi la cena con i suoceri.
0: Magnifico. Buon ascolto.
2: I Corrieri di Kiss Kiss.
3: Prima stavamo dicendo questa cosa, che le buone abitudini di un partner possono influenzare l'altra metà.
4: Nel buono e nel cattivo
3: tempo. Nel buono e nel male. Perché prima dicevamo che Lucilla comunque ha un bel fisico, a differenza tua che sei...
4: Che in questi anni una all'altri.
3: Cioè all'altri, sì, diciamo.
4: Lo possiamo anche dire.
3: Sì,
4: però
3: sì.
4: Io ti dimostro... Qual è il problema?
3: Qual è il problema?
4: Cioè, ti faccio capire qual è la situazione che
3: io
4: vivo.
3: Vivo quotidianamente. Lei, amore, questa sera cosa ti faccio per cena? Ti faccio la polpettina?
4: Allora, ti devi sapere una cosa. Durante questa settimana ho fatto una dieta veramente molto rigida, perché sono arrivati gli esami del sangue settimana scorsa.
3: Bellissimo. Ho provato a giocarli all'otto, ma erano numeri troppo alti,
4: troppo
3: non alti. Me li accettavano.
4: Troppo sballati. Quindi ho detto, basta, dobbiamo darci una regolata. Quindi ho detto...
3: Ciro ha detto il trigliceride.
4: Esatto. Siccome oggi è ieri era il compleanno di mio suocero e stasera andiamo a cena a casa dei miei suoceri.
3: Sì.
4: C'è la cena, allora ho detto, mi raccomando, di a tua mamma una cosa proprio leggera.
3: Isabella, mi raccomando.
4: Perché sto male.
3: Tra l'altro, okay. Isabella, che posso dire, Isabella, insomma, se ci stai ascoltando, fa delle marmellate favolose.
4: Ma non
3: tutto,
4: solo, no.
3: Tutto,
4: allora,
3: fa da mangiare.
4: Lei fa tutto in casa.
3: Mamma mia,
4: pure i piatti, sì. quando i piatti li fa la mattina.
3: Li fa.
4: Cioè, poi piglia la terracotta, li fa il pane, la farina, fa tutto lei.
3: Fantastico.
4: Allora, questo è il messaggio che è arrivato poco fa a Lucilla per la cena di questa sera.
3: Ah, per
4: sera.
3: Questa sera?
4: Sentite, eccola qua.
5: Scusami Luggia, che mi sono fatta portare il box Wurstel, quindi stasera facciamo i Wurstel con le patatine. Poi ho fatto un rotolo di spinaci, ho fatto due torticelle, quindi insomma cose di sfizio. Ma che dici, devo fare anche la pizza fritta nella quale mettere il Wurstel?
4: Nella quale?
5: Fammi sapere perché mi metto a fare subito l'impasto. Aspetto news. Bacetto.
4: Bacetto a te. Ecco. Come faccio io a far calare i miei trigliceridi e il mio colesterolo?
3: Dille di no.
4: Cioè, ma non posso, guarda che dolcezza nella sua voce. Io sono l'unico uomo al mondo che c'ha una suocera che è più piccola di mia moglie. Mia suocera c'ha 12 anni. Ma come faccio a dire no con questa voce candida? Come faccio?
2: I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Kiss.

0: Siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica da leccarvi le orecchie dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi, di un'allegra spensieratezza,

0: Su Viva Italia, cari amici, mi ritorna in mente
1: Gianni Morandi con La mia ragazza sa.
2: Ma ora mai meno ce l'hai, mi chiedo un bigone.
3: Voi non siete altro che un

0: Giuseppe si insegna barzellette, io non sai capire.
1: Una barzelletta su Pendigo mi
2: sente. Aspetta, Giuseppe, non contare niente che hai a che fare.
1: Bravo, io sto picciotto.
3: Castiglia è più bravo di Fiorello.
4: Questa è un'altra barzelletta di Giuseppe Castiglia.
5: Giuseppe, sei tutta?
4: Sei malato.
6: Radio Dolce Musica, anni 60. Buon ascolto.

0: le palle vibrare.
1: Avete ascoltato, cari amici, ricordi lontani, Massimo?
2: Sì, Giuliano ai notturni, ballo di Simone.
1: Ok, cari amici, ritorniamo fra poco per chiudere il programma per oggi e anche per questa settimana.
3: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
1: Ok, siamo alla fine del programma italiano Viva Italia, dolce musica per oggi e anche per questa settimana. Ultime canzoni del programma, Massimo.
2: Nando Mariano, Giuro, Ino e Del, Il mio paese.
1: E Angelo Fabiani, come sempre, ci chiude il programma per oggi e anche per questa settimana con Arrivederci.

0: Come sempre vi ringrazio di averci seguito. A risentirci prossima settimana. Massimo,
1: eccoci qui un'altra volta.
0: Alla prossima, Massimo.
1: Alla prossima.
0: Un altro programma, un'altra settimana.
1: Un'altra settimana.
0: Magnifico. Ci certo. Risentiamo, Massimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao, Massimo.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
0: La chiave per una vita felice è semplice. Mangiare bene, ridi spesso e ama molto. Misteriosa. Cari amici, vi ricordo che la musica si sente con le orecchie, ma si ascolta con il cuore.